0: consiglio. Salvami, per pietà, salvami il figlio.
1: Trovi sì in altro clima, altro soggiorno, purché al popol si cei. Per altra via intanto Nettun si plagherà, qualche altro nume di lui cura n'avrà.
0: Ben dici, è vero. Idia s'appressa, ahimè. Largo e vado, e sul paterno sogno rimetta in età. Orbani a lei e al figlio fa che sian pronti, il tutto sollecito disponi. Custodisci l'arcano, a te mi fido, a te dov